0: Ciao Verona.
1: Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM. Per voi.

Io sordo e tu. Carmelina, senti Carmelina, se te ne vai ti do 1000 lire. No? Guarda Carmelina, se te ne vai ti do 2000 lire. Carmelina, è inutile che mi vuoi mandare via, tanto soli non vi lascio e sei una bella disgraziata.

0: Το cane scosate, giovinotto.
1: Chi è?
0: Io sono la bisnonna. Sono uscita proprio da adesso dall'ospedale. Vai, Yataben! Yataben! Tutte qua!
2: Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM. Per voi.

0: écoutez de la musique magique. Radio Gamma 94 FM pour vous.
1: La canzone si intitola Come hai fatto? Io ti voglio bene come nella mia vita non è accaduto mai, così profondamente che ho paura di me, di questo smisurato amore che adesso provo per te.

Volta mi domando, com'è possibile che io mi debba addormentare, mi debba risvegliare, andare e ritornare e avere te sempre davanti a me, negli occhi miei, nei miei pensieri, in ogni istante della mia vita. Io ho bisogno di te, come la barca ha bisogno del mare per poter andare. La primavera ha bisogno del sole per poter fiorire, un bimbo di una mano che l'accompagni, un cane di un padrone e del vento l'aquilone per poter volare, ed io di te sempre vicino a me in ogni istante della mia vita.

sera d'avini e son finotto. Sono il sospiri tua, sono il sospiri tua, sono il sospiri tua, ma non chiamato. A cuore, cuore, cuore di zucchero al limone, da già danno vasa in bocca, da già zucchero alla bocca. A cuore, cuore, cuore.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Μείνετε συντονισμένοι.
2: Ράδιο Γάμα 94FM.
3: Io non capisco perché questi pacchetti di sigarette li devono fare sempre con l'apertura al contrario e cascano tutti per terra.